Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: fare la pace.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: che sento per te.
1: Avverto spesso l'esigenza di mantenermi in una condizione di intersezione fra l'onirico e il pragmatico.

ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il Polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abateruzzo, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio, l'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze, dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della Fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'albero della pace, messo a dimora nella precedente tappa della Fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento. Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
3: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la Fiaccola della Pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la Fiaccola della Pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
2: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazionale della pace.
4: Com'è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
2: Pace e colori, pace da ammirare, colori, pace e colori, e da portare nel cuore.
4: Certo, certo.
2: Grazie. Prego. Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto, per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia il libro Il 25esimo, scritto da La Rocca, edito da Il Cuscino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto. Torna da oggi a domenica a Gaeta l'evento Le strade del gusto e dell'inclusione, che unisce la straordinaria tradizione enogastronomica del territorio laziale e un profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Dalle 17 alle 22 nel viale Battaglione degli Alpini ci saranno numerosi eventi. Accanto alla Tiella, le olive di Gaeta, che rappresentano un'altra vera eccellenza locale, saranno tra le protagoniste della iniziativa, che parte oggi alle 17 con l'apertura del terzo Village. Esprime soddisfazione il presidente di ASPE Istituti Riuniti del Lazio, professor Alessandro Inzerra, secondo il quale la valorizzazione dell'Annunziata costituisce un tassello fondamentale della nostra visione di sviluppo e promozione del patrimonio locale. Domani alle 18 l'evento sarà poi da corredo al passaggio della processione Santi Cosma e Damiano, mentre la fiera enogastronomica si svolgerà dalle 17 alle 22. E oggi alle 17 anche Sax tra gli alberi con suggestioni musicali insieme a Marco Musollino. Alle 19 note sul viale, sax e piano live con Marco Alfredo Vecchio. Domani alle 19 emozioni in bianco e nero con il piano live di Antonio Arcieri. Poi suoni in viaggio, atmosfere folk con gli Orange 8. Domenica alle 17 di nota in nota un viaggio nel pop e swing dagli anni 50 ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo con Fabrizio Mandara. Inoltre varie performance artistiche dal vivo per tutta la durata dell'evento, emozioni su tela con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto con Mario Magnatti, quindi Cristiano Quagliozzi con il live painting, oltre la forma con Milena Scardino. Domani e domenica poi meraviglia tra fuoco e cielo con tramboli e danza con il fuoco a cura di Lilith. Inoltre insieme alle degustazioni guidate c'è anche un momento importante di inclusione con la rete che comprende l'Associazione Italiana Persone Down Sud Pontino, Libera Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e la cooperativa sociale La Fonte.
5: Radio Formia informa.
2: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
1: Ricordi,
6: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
7: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti, cari signori, a venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda Santa Cleofa, San Paolo Martire, San Principio Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per le persone accelerate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa capacità di Catecusano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Aspetti armonici promettono un'atmosfera stimolante, fautrice di nuove amicizie e di proficue collaborazioni, riunioni da non perdere, eludete la sorveglianza del partner, uscite con gli amici. Dall'Ariete al Toro, per quanto ci sia qualcosa che vi turba, cercate di non dare delle preoccupazioni più considerazione del necessario. Mantenete un tranquillo distacco, le impennate di orgoglio conducono a vicoli ciechi. Dal Toro ai Gemelli, un venerdì che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siete perdutamente innamorati, confessatelo ad un amico. Dai Gemelli al Cancro, studi, lavoro, vita personale, amicizia, tutto in questo tempo attraversando un momento importante che fa girare un po' la testa. Gettate via tutto ciò che è vecchio, non solo metaforicamente. Dal Cancro al Leone, piccole contrarietà vi vedono sfasati e poco soddisfatti, dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque vi contraddica. Dal Leone alla Vergine, rilassatevi, non spaccate sempre il capello in quattro, se qualcosa non è fatto a puntino non fateci caso, provate a sorridere di più. Bilancia, la vita di coppia appare un po' perturbata, ma anche carica di entusiasmo e disponibilità al confronto. Non ripetete i vecchi errori, simpatiche iniziative di gruppo in un contesto cordiale. Scorpione, un grande affare dentro casa, le pressioni vi irritano, vi fanno perdere tempo e motivazione. Cercate di essere meno ruvidi con i collaboratori, consigliabili massaggi orientali. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare legami di maggiore intensità emotiva e relazione sentimentale stimolanti, desideri ambiziosi ma non impossibili. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare facilitando sia nuove conoscenze sia l'estranearvi da consueti e faticosi impegni domestici. L'autocontrollo può essere scambiato per disinteresse. Acquario, fascino e originalità vi contraddistinguono e per questo sarete corteggiati da molti, forse anche da qualcuno troppo invadente per i vostri gusti. Potrete esprimere la creatività in molteplici interessi. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo, persi a inseguire i bisogni, sensazioni inafferrabili. Ebbene tutto, anche questo venerdì 25 settembre 2026 Radio Formia l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Cleofa, San Paolo Martire, San Principio Vescovo. Il sole sorgerà tra poco alle 7.12, tramonterà alle 19.18, la luna crescente si rivelerà alle 18.36, calerà domani mattina presto alle 5.38. Diamo gli auguri a Michael Douglas, che come 82 anni, a Zucchero Fornaciari, che come 71 anni, a Will Smith, che come 58 anni. Qualche data da ricordare, 1988, Cosa Nostra uccide il magistrato Antonio Saetta e il suo figlio Stefano in viaggio verso Palermo. La frase del giorno, chi fa di sua testa paga di sua borsa. Invece i pensieri questa mattina sono, con rametto e ramoscello ogni nido si fa bello, la gioia ha le ali, il dolore è zoppo, gli errori degli altri sono i migliori maestri. Ancora buongiorno, buon lavoro e salve tutto per questo venerdì 25 settembre 2026 Radio Formi, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre da parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Radio Formi, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci, affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abaterusso, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio, l'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della Fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'Albero della Pace, messo a dimora nella precedente tappa della Fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento. Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
11: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la Fiaccola della Pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la Fiaccola della Pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
10: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazionale della pace.
12: Come è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
10: Pace e colori,
12: pace
10: da ammirare
12: e colori.
10: E da portare nel cuore.
12: Certo, certo.
10: Grazie. Prego. Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto, per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia il libro Il 25esimo, scritto da La Rocca, edito da Il Cuscino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'Associazione Culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto. Torna da oggi a domenica a Gaeta l'evento Le strade del gusto e dell'inclusione, che unisce la straordinaria tradizione enogastronomica del territorio laziale e un profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Dalle 17 alle 22 nel viale Battaglione degli Alpini ci saranno numerosi eventi. Accanto alla Tiella, le olive di Gaeta, che rappresentano un'altra vera eccellenza locale, saranno tra le protagoniste della iniziativa, che parte oggi alle 17 con l'apertura del terzo Village. Esprime soddisfazione il presidente di ASP Istituti Riuniti del Lazio, professor Alessandro Inserra, secondo il quale la valorizzazione dell'Annunziata costituisce un tassello fondamentale della nostra visione di sviluppo e promozione del patrimonio locale. Domani alle 18 l'evento sarà poi da corredo al passaggio della processione Santi Cosma e Damiano, mentre la fiera enogastronomica si svolgerà dalle 17 alle 22 e oggi alle 17 anche Sax tra gli alberi con suggestioni musicali insieme a Marco Musollino. Alle 19 note sul viale, sax e piano live con Marco e Alfredo Vecchio. Domani alle 19 emozioni in bianco e nero con il piano live di Antonio Arcieri. Poi suoni in viaggio, atmosfere folk con gli Orange 8. Domenica alle 17 di nota in nota un viaggio nel pop e swing dagli anni 50 ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo con Fabrizio Mandara. Inoltre varie performance artistiche dal vivo per tutto durata dell'evento, emozioni su tela con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto con Mario Magnatti, quindi Cristiano Quagliozzi con il live painting, oltre la forma con Milena Scardino. Domani e domenica poi meraviglia tra fuoco e cielo con tramboli e danza con il fuoco a cura di Lilith. Inoltre, insieme alle degustazioni guidate, c'è anche un momento importante di inclusione con la rete che comprende l'Associazione Italiana Persone Down Sud Pontino, Libero Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e la cooperativa sociale La Fonte.
13: Radio Formia informa. Sport. Sport.
10: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
14: Radio Formia, informa.
15: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7:36.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una

0: buona allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettando a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato tracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abaterusso, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio. L'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso Piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della fiaccola collegato a quello di Ventotene presso l'Albero della Pace, messo a dimora nella precedente tappa della fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento.
3: Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
9: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la fiaccola della pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la fiaccola della pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
3: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, sulla internazionale della pace.
10: Come è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
3: Pace e colori,
10: pace
3: da ammirare
10: e colori, pace e colori.
3: E da portare nel cuore.
10: Certo, certo.
3: Grazie.
8: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo, scritto da La Rocca, edito da Il Cuscino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto. Torna da oggi a domenica a Gaeta l'evento Le strade del gusto e dell'inclusione, che unisce la straordinaria tradizione enogastronomica del territorio laziale e un profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed inclusione sociale. Dalle 17 alle 22 nel viale Battaglione degli Alpini ci saranno numerosi eventi. Accanto alla Tiella, le olive di Gaeta, che rappresentano un'altra vera eccellenza locale, saranno tra le protagoniste della iniziativa, che parte oggi alle 17 con l'apertura del terzo Village. Esprime soddisfazione il presidente di ASP Istituti Riuniti del Lazio, professor Alessandro Inserra, secondo il quale la valorizzazione dell'Annunziata costituisce un tassello fondamentale della nostra visione di sviluppo e promozione del patrimonio locale. Domani alle 18 l'evento sarà poi da corredo al passaggio della processione Santi Cosma e Damiano, mentre la fiera enogastronomica si svolgerà dalle 17 alle 22 e oggi alle 17 anche Sax tra gli alberi con suggestioni musicali insieme a Marco Musollino. Alle 19 note sul viale, sax e piano live con Marco e Alfredo Vecchio. Domani alle 19 emozioni in bianco e nero con il piano live di Antonio Arcieri. E poi suoni in viaggio, atmosfere folk con gli Orange 8. Domenica alle 17 di nota in nota un viaggio nel pop e swing dagli anni 50 ad oggi con il Joker Acoustic Duo. Alle 19 melodie senza tempo con Fabrizio Mandara. Inoltre varie performance artistiche dal vivo per tutto la durata dell'evento, emozioni su tela con Maurizio Monaco, la fiera in un tratto con Mario Magnatti, quindi Cristiano Quagliozzi con il live painting, oltre la forma con Milena Scardino, domani e domenica, poi meraviglia tra fuoco e cielo con tramboli e danza con il fuoco a cura di Lilith. Inoltre, insieme alle degustazioni guidate, c'è anche un momento importante di inclusione con la rete che comprende l'Associazione Italiana Persone Down Sud Pontino, Libera Autismo, Fondazione Don Cosimino Fronzuto e la cooperativa sociale La Fonte.
2: Radio Formia informa.
8: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Orosco di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti, cari signori, a venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda Santa Cleofa, San Paolo Martire, San Principio Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la matrice per le persone accelerate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa compagnia di Catecusano. Siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Aspetti armonici promette un'atmosfera stimolante, fautrice di nuove amicizie e di proficue collaborazioni, riunioni da non perdere, eludete la sorveglianza del partner, uscite con gli amici. Dall'Ariete al Toro, per quanto ci sia qualcosa che vi turba, cercate di non dare delle preoccupazioni più considerazione del necessario. Mantenete un tranquillo distacco, le impennate di orgoglio conducono a vicoli ciechi. Dal Toro ai Gemelli, un venerdì che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siete perdutamente innamorati, confessatelo ad un amico. Dai Gemelli al Cancro, studi, lavoro, vita personale, amicizia, tutto in questo tempo sta attraversando un momento importante che fa girare un po' la testa. Gettate via tutto ciò che è vecchio, non solo metaforicamente. Dal Cancro al Leone, piccole contrarietà vi vedono sfasati e poco soddisfatti, dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque vi contraddica. Dal Leone alla Vergine, rilassatevi, non spaccate sempre il capello in quattro, se qualcosa non è fatto a puntino non fateci caso, provate a sorridere di più. Bilancia, la vita di coppia appare un po' perturbata, ma anche carica di entusiasmo e disponibilità al confronto. Non ripetete i vecchi errori, simpatiche iniziative di gruppo in un contesto cordiale. Scorpione, un grande affare dentro casa, le pressioni vi irritano, vi fanno perdere tempo e motivazione. Cercate di essere meno ruvidi con i collaboratori, consigliabili massaggi orientali. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare legami di maggiore intensità emotiva e relazione sentimentale stimolanti, desideri ambiziosi ma non impossibili. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare facilitando sia nuove conoscenze sia l'estranearvi da consueti e faticosi impegni domestici. L'autocontrollo può essere scambiato per disinteresse. Acquario, fascino e originalità vi contraddistinguono e per questo sarete corteggiati da molti, forse anche da qualcuno troppo invadente per i vostri gusti. Potrete esprimere la creatività in molteplici interessi. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo. Persi a inseguire i bisogni, sensazioni inafferrabili. Ebbene tutto, anche questo venerdì 25 settembre 2026 Radioformia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Cleofa, San Paolo Martire, San Principio Vescovo. Il sole sorgerà tra poco alle 7.12, tramonterà alle 19.18, la luna crescente si arriverà alle 18.36, calerà domani mattina presto alle 5.38. Diamo gli auguri a Michael Douglas, come 82 anni, a Zucchero Fornaciari, come 71 anni, a Will Smith, come 58 anni. Qualche data da ricordare, 1988, Cosa Nostra uccide il magistrato Antonio Saetta e il suo figlio Stefano in viaggio verso Palermo. La frase del giorno: chi fa di sua testa paga di sua borsa. Invece i pensieri questa mattina sono: con rametto e ramoscello ogni nido si fa bello, la gioia ha le ali, il dolore è zoppo, gli errori degli altri sono i migliori maestri. A
Ancora buongiorno, buon lavoro e salve. Tutto per questo venerdì 25 settembre 2026 Radio Formia, l'appuntamento con il suo orosco. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti, in prossimità dell'incrocio con via Carrara nei due sensi di marcia. A Borgo Piave si sta in coda sulla principale via Piave, altezza largo Angiolillo nelle due direzioni, mentre nella città di Latina traffico rallentato in viale dello Statuto, in prossimità dell'incrocio con viale Cesare Augusto direzione viale 21 aprile. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, percorrendo la strada statale Casilina si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Ferentino ed Anagni nelle due direzioni. Si rallenta sulla regionale 82 Valle dell'Iri altezza Sora direzione frazione San Domenico, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi rallentamenti a Tecchiena altezza strada provinciale Santa Cecilia direzione Frosinone. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Sono le 9:01.
10: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neonisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo, con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: senso más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti, in prossimità dell'incrocio con via Carrara, nei due sensi di marcia. A Borgo Piave si sta in coda sulla principale via Piave, altezza largo Angiolillo nelle due direzioni, mentre nella città di Latina traffico rallentato in viale dello Statuto, in prossimità dell'incrocio con viale Cesare Augusto, direzione viale 21 Aprile. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, percorrendo la strada statale Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Ferentino ed Anagni nelle due direzioni. Si rallenta sulla regionale 82 Valle dell'Iri, altezza Sora, direzione frazione San Domenico, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi, rallentamenti a Tecchiena, altezza strada provinciale Santa Cecilia, direzione Frosinone. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: più.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: però boh, meglio di no.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
2: Itaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere, che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine, che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabini della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci, affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abaterusso, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale.

0: e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso Piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze, dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'albero della pace, messo a dimora nella precedente tappa della fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento.
1: Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
2: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la fiaccola della pace qui a Formia, e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la fiaccola della pace, e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
1: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazionale della pace.
3: Com'è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
1: Pace e colori,
3: pace
1: da ammirare
3: e colori, pace e colori.
1: E da portare nel cuore.
3: Certo, certo.
1: Grazie.
0: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo scritto da La Rocca, edito da Il Cucino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
4: Radio Formia informa.
0: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il Polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci, affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abateruzzo, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio. L'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della Fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'Albero della Pace, messo a dimora nella precedente tappa della Fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento. Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
3: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la fiaccola della pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la fiaccola della pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
4: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazionale della pace.
5: Com'è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
4: Pace e colori, pace da ammirare
5: e colori, pace e colori.
4: E da portare nel cuore.
5: Certo, certo.
4: Grazie.
2: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo scritto da La Rocca, edito da Il Cuscino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
6: Radio Formia informa. Sport.
2: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Donti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

c'è Ramoscello, ogni nido si fa bello. E questo è quello che ci racconta l'Indovino. Siamo all'appuntamento del venerdì con la musica che affidiamo alla romanità. E allora buon pomeriggio naturalmente insieme a Radio Formia e come sempre un buon ascolto.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Appuntamento dunque con Sua Maestà il Vermentino. Ricordo che la serata è stata posticipata al 23 di ottobre per questioni organizzative. Allora, Vermentino, cena degustazione 23 di ottobre. Tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners. Naturalmente questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, come sempre vi aspetta, in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Ricordo, per ulteriori informazioni, il numero storico lo 0771 72 31 13 oppure le vostre prenotazioni, probabilmente su WhatsApp, al 393 90 12 195. Allora, cena degustazione è stata posticipata al 23 di ottobre, Sua Maestà il Vermentino, naturalmente questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta che vi aspetta a Gianola in via del Porticciolo Romano.

che vabbè te lascio. Passico rosso e poi te fermi quando è verde. In un rapporto non si vince, non si perde. Potevo fa, potevo di, potevo pure di te, sì, ma sto carattere de merda non mi fa proprio a consentire al sotterfugio, al compromesso, al paraculo che si maschera da fesso un corpo arcore.

trasforma in un macello. Ad ogni modo non se ne esce da sto nodo. La coppia scoppia se ogni giorno è lo stesso brodo. Potevi fa, potevi di, potevi pure di de sì, ma te concentri su te stesso e non ti accorgi che sto qui. Te venga pià, te vuoi sbrigà, e so 2 ore che te sto aspettando, corpo al corpo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietra Erta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietra Erta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietra Erta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Che giornata. Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire. Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a stare in ghiera, quanta folla dei maschietti e dei gagà,

birra e col caffè, che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separé, ogni mazzolina rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera. Ma la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarà. E quell'uomo che puntava il canocchiale.

Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta riviera, da San Pietro alla

Fammi un sorriso, dammi un abbraccio, te lo giuro non lo dico in giro. Fammi capire, ti sei scelto pure, pure il giorno giusto per morire. Ma mica sarei serio,

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori, dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abaterusso, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio, l'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'albero della pace, messo a dimora nella precedente tappa della fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento.
6: Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
7: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la fiaccola della pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la fiaccola della pace e adesso metteremo nell'ulivo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
6: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazione della pace.
8: Com'è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
6: Pace e colori,
8: pace
6: da ammirare.
8: Colori, pace e colori.
6: E da portare nel cuore.
8: Certo, certo.
6: Grazie.
5: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo scritto da La Rocca, edito da Il Cucino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60esimo anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
9: Radio Formia informa. Sport.
5: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Vi ricordo dunque l'appuntamento con il Suo Maestà Vermentino. Allora, la cena degustazione, ricordo, è stata posticipata al 23 di ottobre per questioni organizzative. Allora, tre territori, tre interpretazioni: la Gallura, la Toscana, Lazio, il Patnels, naturalmente, con la cena degustazione. L'appuntamento è il 23 di ottobre, il Vermentino. Per ulteriori informazioni, comunque, ristorante La Villetta Formia, via del Porticciolo Romano. Ulteriori informazioni allo 0771723113, questo è il numero storico, mentre le prenotazioni probabilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Questo dunque è l'appuntamento al ristorante La Villetta Formia, la cena degustazione Sua Maestà il Vermentino. Allora, è stato posticipato al 23 di ottobre, questo è dunque l'appuntamento al ristorante La Villetta a Formia.

successi del Venditti, Antonello Venditti, cioè per un amico. Questo è il momento musicale che abbiamo appena proposto. Allora, dopo nel passato con Romero.

Per i tempi di chitarra vagabonda, mi innamoro di me, Romeo Olivieri, molto probabilmente lo ascolteremo ancora. Intanto, Caputo con Meno Male, e benvenga a te.

incisa in tempi non sospetti, meno male che ci sei tu. Allora, naturalmente i tempi sono peggiorati a quanto pare. Allora, da questa incisione, come vedete, allora già qualche decennio fa si parlava della stessa cosa. Va bene, si va per dire, va bene. Andiamo avanti con altro momento musicale e un saluto lo mandiamo a Rossana e a Franco, insieme a Gabriele, Giuseppe e Testa, insieme naturalmente a Giulia, Ermede e a Tullio, il nostro buon pomeriggio con i Pooh. Questa volta li riproponiamo con Noi Due nel mondo e nell'anima.

Ancora di Diavolo Biondo e ancora Romeo Olivieri a riproporci il tutto. Comunque, se qualcuno ha dei problemi d'ascolto per quanto riguarda l'ascolto di Radioformia, può cambiare frequenza, ce ne sono di frequenze, naturalmente. Allora, ricordiamo 102 96 700 94 300 91 750 e poi ancora 88 400 94 700 92 350, insomma c'è una vasta scelta. Se qualche cosa è accaduto, qualche casa che a un certo punto non si è sentita più la radio, evidentemente non deve essere qualche cosa che riguarda noi altri, perché qui è tutto a posto. Allora, dopo Diavolo Biondo e Romeo Olivieri, Bella senza anima con Riccardo Cocciante, che andiamo a mandare per salutare Lamberto. Salutiamo Lidia, il nostro buon pomeriggio, Riccardo Cocciante con il suo capolavoro, naturalmente.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere.

tutto senza allegria, senza una lacrima.

primo grande successo, poi sono arrivati gli altri naturalmente, la Margherita e tanti altri momenti musicali con il nostro Riccardo Cocciante, Io canto, e poi tanti altri momenti musicali di grande successo. Intanto Bella senza anima l'abbiamo mandata per salutare Lamberto e Lidia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a Civita Giuliano, salutiamo con tempo d'ottobre.

Tempo d'ottobre, Lino Viola, riproporci il tutto. Il momento musicale è stato sempre richiesto da alcuni ascoltatori di Gaeta, spero che tutto a posto, naturalmente. Tempo è quello che è. Allora, andiamo avanti con Cara Buciarda. Il momento musicale ce lo propone il Trevi.

0: 0 con un brano dedicato all'amicizia. Amico, questo è il brano che abbiamo proposto. Siamo pronti per la pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Gli arrangiamenti sono della grande orchestra, da King Johnson e la sua grande orchestra. Naturalmente l'unico che ha preso questi sono i momenti musicali classici per quanto riguarda le grandi orchestre. Allora Antoine si ripropone con L'unica cosa bella. Ascoltiamolo insieme.

Questo dunque Antoine, con l'unica cosa bella, con Antonio Pischetti, l'autore del momento musicale che abbiamo proposto. Un saluto a Velia, il nostro buon pomeriggio, Villa.

Bruce Fanchais, questo è il brano che abbiamo proposto. Bill, riproporci il tutto, una delle ultime cose che ci ha lasciato, naturalmente. Allora, intanto salutiamo Belli, andiamo a salutare Gina e Salvatore, il nostro buon pomeriggio, come sempre, la notte. Andiamo.

Questo dunque è Adamo, il brano è stato rifatto, naturalmente non è l'originale del 1965, credo, l'estate del 65. Allora, questo è La Notte che abbiamo mandato per salutare Ginia Salvatore. Allora, andiamo ad altro, un altro momento musicale, anzi, strumentale, perché la grande orchestra che torna insieme a Ken Jackson per salutare dunque Enza, gli amici di Santo Gianni e Gianola con ancora nessuno strumentale.

Kate Jackson, chiaramente veramente, ancora questo è il brano che abbiamo ascoltato. Siamo addirittura d'arrivo. Allora, come vi aveva i Beans, per salutare Angela e salutare Torino Scipione, buon pomeriggio a voi. Intanto i Beans, come vi aveva, quindi non lo speriamo.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Poi è tempo di passare al nostro non stop, come sempre, il nostro buon pomeriggio e come sempre alla prossima.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

quieta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

I tuoi sogni sono monete da gettare nella fontana, poi di notte qualcuno passa e al mattino tabula rasa. Google è il nuovo dio a cui ti affidi, dove appaghi ogni idea.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il Polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabini della tenenza di fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci, affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abaterusso, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio, l'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'albero della pace, messo a dimora nella precedente tappa della fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento.
3: Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri e altri istituti in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
4: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la fiaccola della pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la fiaccola della pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
3: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazionale della pace.
5: Come è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
3: Pace e colori,
5: pace
3: da ammirare
5: e, colori, pace e, colori.
3: E da portare nel cuore.
5: Certo, certo.
3: Grazie.
2: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo, scritto da La Rocca, edito da Il Cuscino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60esimo anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966, dallo stesso autore, e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, ve a casa solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori, dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il Polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabini della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci, affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abaterusso, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio. L'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'albero della pace, messo a dimora nella precedente tappa della fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento. Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
4: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la fiaccola della pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la fiaccola della pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
5: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, sulla internazionale della pace.
6: Come è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
5: Pace e colori,
6: pace
5: da ammirare
6: e, colori, pace e, colori.
5: E da portare nel cuore.
6: Certo, certo.
5: Grazie.
3: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo, scritto da La Rocca, edito da Il Cucino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60esimo anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966, dallo stesso autore, e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
7: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Donti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, in centro città, per traffico e sistem fila su via Aldo Moro, da via San Giuseppe fino alla rotatoria con via Piave. Si rallenta anche su via Maria, in prossimità di via Tiburtina, verso piazzale De Mateis. Ancora code interessano via Perfiuggi, la Casilina Nord e la statale Monti Lepini in direzione rotatoria Brunella. Per i cantieri in città fino alle ore 18 attivi la riduzione di carreggiata in senso unico alternato per lavori di scavo in via Maria. I cantieri proseguono fino al 2 ottobre. Fuori città per traffico intenso code sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina, rallentando interessano via Piave e via dei Monti Lepini in entrata verso Latina Centro. Fuori città consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla via Pontina per chi viaggia verso Latina, code da Pomezia ad Aprilia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.
2: Look.

0: Play, ladies and gentlemen. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bang, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: ¿Estáis escuchando? Just Train.
3: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

Su Justin siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina, loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle

0: Grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, in centro città, per traffico si sta in fila su via Aldo Moro, da via San Giuseppe fino alla rotatoria con via Piave. Si rallenta anche su via Maria, in prossimità di via Tiburtina, verso piazzale De Mateis. Ancora code interessano via Perfiuggi, la Casilina Nord e la statale Monti Lepini in direzione rotatoria Brunella. Per i cantieri in città fino alle ore 18 attivi la riduzione di carreggiata in senso unico alternato per lavori di scavo in via Maria. I cantieri proseguono fino al 2 ottobre. Fuori città per traffico intenso code sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina, rallentando. Interessano via Piave e via dei Monti Lepini in entrata verso Latina Centro. Fuori città consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla via Pontina per chi viaggia verso Latina, code da Pomezia ad Aprilia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
7: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo, in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori, dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il Polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere, che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine, che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti

0: per sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci, affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa Performia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti gli interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abate Russo, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio, l'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso Piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze, dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto Piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della Fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'Albero della Pace, messo a dimora nella precedente tappa della Fiaccola nel 2023. In queste interviste, la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento. Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
1: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la Fiaccola della Pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo nuovo portato qui la fiaccola della pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
2: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata per l'internazionale della pace.
3: Come è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
2: Pace e colori,
3: pace
2: da ammirare
3: e colori, pace e colori.
2: E da portare nel cuore.
3: Certo, certo.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati, l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo, scritto da La Rocca, edito da Il Cuscino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura e poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica, che mangi?
1: Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
5: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: era già amore.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. È un episodio che tocca il sentimento religioso, che fa male ad una comunità. Purtroppo in una chiesa incustodita che teniamo aperta tutti i giorni per i fedeli e i visitatori dalle 8:30 fino a sera, può capitare che qualcuno possa scaricare la propria rabbia in modo aggressivo, e il luogo scelto è forse quello in cui il malessere psicologico può provocare disagio e dove forse trova il modo di sfogarsi, sia pure in modo negativo. Attenti però a non generalizzare troppo. Ci sono tanti stranieri che si stanno inserendo bene, con pieno rispetto per la religione e i valori culturali della nazione che li ospita. Il parroco Don Alfredo Micalusi commenta così il grave episodio che ha visto protagonista l'altra mattina alle 9:30 un immigrato marocchino di poco più di 30 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, domiciliato a Formia nello stesso quartiere di Castellone, che è entrato nella piccola chiesa seicentesca di San Rocco, attigua alla sede della Caritas diocesana, ha danneggiato con una sedia, tirandole fuori dalla nicchia, le statue della Madonna e di San Rocco e due angioletti, ed ha inoltre forzato un armadio e tirato fuori, gettandole a terra, paramenti sacri, candelieri e candele. Fortunatamente ha ignorato il Polittico di San Rocco, opera pregevole di Girolamo Stabile del XVI secolo. Poi, gridando frasi sconnesse, forse contro la religione cattolica, ha danneggiato all'esterno, in via del castello, anche un paio di edicole votive dedicate alla Madonna e a Padre Pio, attirando l'attenzione di alcuni abitanti del quartiere che hanno avvertito il parroco e le suore del vicino istituto delle Pallottine che gestiscono la mensa della Caritas. È scattato l'allarme e poco più tardi l'autore del gesto sacrilego è stato rintracciato e bloccato con non poca fatica dagli agenti della volante del commissariato di polizia, alcuni dei quali sono stati aggrediti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero. L'immigrato, che ha danneggiato anche una stanza del commissariato, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale e, dopo essere risultato negativo al test per verificare l'assunzione o meno di alcol o di stupefacenti, è stato trasferito al carcere di Cassino. Gli abitanti del quartiere di Castellone hanno intanto avviato una raccolta di fondi per la riparazione delle statue danneggiate. I carabinieri della tenenza di Fondi stanno conducendo indagini dopo l'esplosione di 5 colpi di pistola contro un'auto parcheggiata in pieno centro la scorsa notte. Secondo quanto emerso dei primi accertamenti, i colpi sono stati esplosi contro la fiancata destra di una vettura parcheggiata in strada. Il responsabile potrebbe aver agito a volto coperto e sarebbe arrivato sul posto a piedi. Sono intervenuti anche i militari specializzati dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Terracina, impegnati nel sopralluogo e nella ricerca di elementi utili alle indagini. Al termine degli accertamenti sono stati repertati 5 bossoli sottoposti a sequestro per gli approfondimenti tecnici. Sequestrata anche l'auto danneggiata dai colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno concentrando ora l'attenzione sulla identificazione della persona che ha sparato e sull'eventuale presenza di complici. I carabinieri stanno inoltre cercando di ricostruire il contesto nel quale si inserisce il grave episodio per comprendere le ragioni dell'azione delittuosa e verificare eventuali collegamenti. L'ex parlamentare formiano Clemente Carta è stato confermato alla guida della società Fermerci del gruppo Ferrovie. Carta è stato deputato della DC dal 1992 al 1994, ingegnere con una carriera politica alle spalle. L'assemblea dell'associazione che raggruppa gli operatori del trasporto ferroviario, delle merci e della intermodalità lo ha confermato per un nuovo mandato e contemporaneamente è stato rinnovato il consiglio direttivo. La riconferma dell'ingegner Carta, che ha fatto parte anche del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è arrivata a 4 anni dalla nascita di Fermerci, fondata nell'estate del 2022 da 9 operatori e cresciuta fino a raccogliere oggi oltre 70 associati. Quella di Carta è stata una riconferma da parte di un gruppo di imprese ferroviarie che rappresentano oltre il 75% del mercato nazionale del traffico ferroviario, merci affiancate dai principali operatori della logistica ferroviaria nazionale ed internazionale. Clemente Carta guiderà Fermerci in una fase particolarmente delicata per il settore, caratterizzata da sfide per il rinnovamento e la sostenibilità dei servizi. Sviluppo economico, valorizzazione dell'economia del mare, nuova visione per il commercio e il territorio. Saranno questi i temi al centro del primo incontro pubblico promosso dalla neonata associazione culturale Iniziativa per Formia, in programma oggi alle 18 presso la terrazza del Clayton Beach Hotel di Formia, sul litorale di Vindicio. L'avvocato Luca Cipione, uno dei fondatori, presidente dell'associazione, sostiene che l'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto aperto e partecipato tra cittadini, operatori economici, professionisti e associazioni di categoria, superando le frammentazioni e costruendo una proposta concreta per il futuro della città. Oltre alla relazione dell'avvocato Luca Cipione, sono previsti interventi di Antonello Testa, presidente di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio Fusione Latina e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Economia del Mare, e poi Alessandro Abateruzzo, architetto ed ex funzionario del Comune di Formia, che approfondirà le dinamiche di pianificazione urbana, decoro e riqualificazione degli spazi cittadini. La Fiaccola della Pace è approdata a Formia per celebrare presso l'Istituto Comprensivo Alighieri la 45esima giornata internazionale della pace ONU, un percorso che unisce Ventotene e Formia come crocevia e ponte di pace nel Mediterraneo. La giornata, presentata dalla professoressa Maria Rosaria Palmieri, referente del progetto della Fiaccola della Pace, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica, professoressa Adriana Roma, del sindaco Junior Sveva e della presidente del Movimento Internazionale per la Pace Terzo Millennio, Agnese Ginocchio, l'ente promotore della Fiaccola collegato al tema dei percorsi della memoria dei 100 anni della Grande Guerra. In piazza Aldo Moro si è poi svolta la staffetta con la cerimonia di accensione e di consegna della fiaccola da parte della presidente del Movimento per la Pace alla dirigente scolastica della Dante Alighieri e al delegato del sindaco, il consigliere Francesco Di Nitto, per poi consegnarla insieme all'alunna rappresentante della scuola. Gli studenti delle classi terze e quarte, della primaria, del plesso piazzette e della secondaria di primo grado, guidati dalle docenti, hanno animato poi la piazza con canti, danze, dal mondo, poesie e riflessioni di pace. Era presente anche l'arcivescovo della diocesi di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha portato la sua benedizione di pace. La staffetta ha poi raggiunto piazza Santa Teresa per l'inaugurazione del segnavia del percorso della fiaccola, collegato a quello di Ventotene, presso l'albero della pace, messo a dimora nella precedente tappa della fiaccola nel 2023. In queste interviste la dirigente scolastica della Dante Alighieri, professoressa Adriana Roma, e l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari sottolineano il significato dell'evento.
2: Tanti alunni della scuola elementare e media della Dante Alighieri, altri istituti, in occasione della giornata internazionale della pace. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto Dante Alighieri, Adriana Roma.
3: Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale della pace. Noi come scuola abbiamo voluto riprendere un discorso che avevamo iniziato nel 2023, quando è giunta la Fiaccola della Pace qui a Formia e Formia si è resa città comune di pace. Oggi in questa occasione abbiamo ripreso il discorso sulla pace. I nostri alunni, le terze, le quarte e le quinte della nostra primaria e la scuola secondaria di primo grado, hanno di nuovo portato qui la Fiaccola della Pace e adesso metteremo nell'ulivo, metteremo il segnavia della pace, quindi ancora una volta vogliamo riproporre questo valore importantissimo.
2: Monsignor Vari, una giornata speciale, una giornata importante, colorata, la internazione della pace.
4: Com'è colorata la pace, vedi che bei colori, che tutti questi ragazzini che parlano di pace ci danno un po' di speranza, perché ce ne abbiamo bisogno tanto.
2: Pace e colori,
4: pace
2: da ammirare
4: e, colori, pace e, colori.
2: E da portare nel cuore.
4: Certo, certo.
2: Grazie.
1: Domani si terrà dalle 8 alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa Buon Pastore a Penitro l'ultimo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito un buono spesa per l'acquisto di nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnati l'utente riceverà un litro di olio da frittura in omaggio. Beppe Carletti, leader e fondatore dei Nomadi, interverrà questa sera alle 20.30 nella cavea del municipio di Piazza Umberto I a Itri alla presentazione del libro di Orazio La Rocca, Canzone per un'amica. È il nuovo lavoro di Orazio La Rocca, architetto per anni vaticanista di Repubblica, oltre che collaboratore dell'Espresso di Avvenire di Famiglia Cristiana. Da poco uscito dalla tipografia, il libro, il 25esimo scritto da La Rocca, edito da Il Cucino di Stelle, racconta la genesi e la storia della canzone di Guccini, portata a successo anche dai Nomadi, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione. Incisa nel dicembre 1966 dallo stesso autore e nel 67 dai Nomadi, Beppe Carletti, è una lirica in musica. L'evento è promosso dall'associazione culturale Crisis, presieduta da Antonio Capotosto.
5: in forma. Sport.
1: Una vittoria larghissima con il punteggio di 9-1 nella prima giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio A5 per il Formia Futsal contro la formazione del Cadi Antincendi Futura. E poi l'altro ieri il pareggio 4-4 sul campo della Real Fabbrica in provincia di Viterbo. Due risultati importanti dunque per la squadra allenata da Alessandro Bagalà, che ha iniziato di piede giusto il campionato di Serie A2 Elite. Soprattutto nell'esordio casalingo ha surclassato nettamente la formazione avversaria con un risultato altisonante di 9-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

Uniforme. Area Dance 90. Live nella tua discoteca con D.

0: Radio Formia.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.